0: Comenzamos con otra parte del concierto realizado por Le Orme en el Teatro Ridotto di Venecia en marzo de 1980. Escucharemos las partes tituladas La Mia Bianca, Il Treno, Jaffa, Fine di un Veaio, Sguardo verso il cielo, Il Mago y Gioco di Bimba.
1: Lo sapevo, tutta gente sincera, no? Tutta brava gente. Dunque, adesso vi introduco un pezzo particolare che affronta un argomento diverso, l'argomento della morte, e si chiama La Mia Bianca Sposa. 1, 2, 3.

Grazie. Ecco, continuiamo con queste canzoni nuove, facciamo un'altra, poi passiamo a qualcosa di più conosciuto, cominciando dai pezzi di Florian fino a tempi che furono. E la prossima allora si chiama Il Treno.

Grazie. La prossima canzone di Florian, un long playing che abbiamo fatto 7-8 mesi fa, e la canzone si chiama Jaffa, parla Jaffa come i pompelmi, e parla appunto del fatto delle arance che qui in Italia lasciano a marcire nei fossi, mentre quindi ne abbiamo in abbondanza, mentre a Israele riescono a coltivarle anche sul deserto. Ecco, in linea di massima questo è il significato del testo, si chiama Jaffa.